0: Fox FM.
1: Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Saw